me ba hlodi mono e bile bona kele hlenke we nzuza ho tswa ka hlophenga sa Orlando Pirates re be lena sebe thusi ka hlophenga sane sa TS Galaxy Adam Mthombeni hlophenga sa Kaizer Chiefs konelo John Tahlo ka hlophenga sa Siwelele FC Ndumiso Zondi ka hlophenga sa AmaZulu Ernest Jacobs hlophenga sa Stellenbosch FC re be lena Hlekulani ya Kobe hlophenga sa Magezi, Happiness Damakude, Hlophenga sa Lamont Villa, Golden Arrows, Venetius Motswi, ho tswa ka Hlophenga sa Chiefs, Obakeng Mogara, ho tswa Hlophenga sa Mamelodi Sundowns, Mamelo Constance Maga, ho tswa Hlophenga sa Sundowns, Rebelena Miki ya Seroke Mokoni, ka Hlophenga sa Orbit College, Adam Skolsberg, ho tswa Hlophenga sa Chipa United, Rebelena Thaven Pile, ho tswa ka Hlophenga sa Durban City, Hlophenga sane sa Salman Khan ke hlophenga sane sa Richards Bay Salman Khan o tswa ka hlophenga sa Richards Bay a hlophenga sane sa Maruma Gallants ka mo no he o khitwe jwalo se gofatso sello ke bona di bapadi ka pa ba tsietsi ba rati ba thaselle ba di papadi ba le shume le metswetseletseng ba thontsweng hore ba tla le ba di papadi tsena tsa mhope wa lefatshe me di tefello tsohle di tlabe ditswa lefapheng lena la di papadi la kwano Africa Borwa ka patsona di eo di tlabe ditswa mono ho bona mono di hlopa di re shumile metsetseletseng o kgethiwe barati ba re shumile metsetseletseng mme